0: e nel silenzio maturia. La vita non teme, non l'aspetta di crudel.
1: Professore,
0: nel silenzio maturia. La vita.

0: tiro. Ardite, ardite, ardite, ardenza. Ardite, ardite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: partiamo.

canne, che in memore la mia clemenza plia, ma giovine ascoltami, odio un consiglio in

0: giudici qui brillano i ferri.
1: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe,
0: e chi?
1: Il stesso morto in tasca, chi sta

0: senti, lo seguo il branco sangue nel senti ferme ancor.
1: Domano le colpevo, chi serve a patria onor, ma tutte modi salvati, ai voti miei leggeri va.
0: Farò sperare, già

0: Ribecce, listen, you think.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto

testa cadete, signor di Ceprano. E sbuffa, vedete, così, così non è sempre, che nuove scoperte, il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta, or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Volco strutto.

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restario,
0: e troppo altiero.

pasta, si ripeto giù, se volete o non vi perdo, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arrangio, per il buon arr

0: articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

scherzo. Io non la firmo. Rider volete? Parlo sul serio. Vedi, prendete. Non prendo niente. Vedete, vado. Pare un'udite in questo contratto.

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersero insieme ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

Dio, quale malor balena? Un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai

0: confesso.
1: Ma di sommesso parla, t'ascolto.
0: Iago, prenota la mia dimora.
1: Poi li racconto

0: amore duol, l'alma mia li son più smuova.
1: Questo naragna dove il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragna dove il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo naragna dove il tuo cor, casca se

sì, ma la vita più cara non è. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferire.